0: Samo hitovi.
1: Ramaz again. Welcome to the paradise. Far.
2: Quattro abbracci, sì, un caffè.